0: Guten Morgen mit dem Bruno Mars. Ihr hört den Radio Grigia.
1: Las Minutas Romanchas. Radio Grigia. Il Radio da Cheo.
0: Die Woche dreht sich in den Minuten des Romanches alles um Kreativität, Musik und gute Gespräche. Kreative Projekte spielen vielfach mit viel Herzblut, aber auch mit Herausforderungen zusammen. Der Lukas Battista nimmt uns heute mit hinter die Kulissen, was die Bündnerin Deborah Lutz antreibt und wie sie Podcast, Musik und Kreativität unter einen Hut bringt. Das gibt's jetzt.
2: Allegra, benvenia in las minutas rumänches. Quistefna venza nus una giusta fitch creativa ter nus. Nempe Deborah Lutz. Ella fa musica, ella pittura e ossa te spe cort temp o ella porto ora sia agent podcast, Mia Via. E in quistefna, in prendenza nus a conoscere ella un po' melder.
3: Also tu hast ein Podcast e fegen che musica duas projekts kreativs. Cus curivest in se de combinere lura quelles duas facettas?
4: Also crei en domi duas formas requint in sgene storia. Forse semplicemente in altra forma. Ad il podcast è per me et genio che sai declarar forse de plican in una canzone, che sai forse declarar le storie de vos la canzone. Nice che vai Peter Schau, nice requintar sur del tema. La canzone è lo piuttosto tutto quel comprimato in una canzone.
3: C'è stato un prezzo finosa tresti a pot? C'è a tuo surprise finosa?
4: Se vai per cadenziato, non è un greve. Avrei essere più piace feedbacks. Io per me è un esperimento. Mi dico se vengo più per altri inputs che sai lo prendere con. Adesso sono io spini già di qualcosa che vince o in vita lei in altre persone se non svegli in discorso insieme io credo che questo dirlo è un inega altro che se io fai quella persona
1: Las Minutas Romanchas Radio

0: 30 minutas rumantschas. Radio Grischa. Il radio da Cheo.
1: Diese Woche bei den Minutes Romanches dreht sich alles um Kreativität, Musik und gute Gespräche. Zusammen mit unserem Moderator Lukas Battista schauen wir heute hinter Kulissen und erfahren, was Deborah Lutz antreibt und wie sie Podcast, Musik und Kreativität unter einen Hut bringt.
2: Allegra, bienvenue in las Minutes Romanches. Quistifne wenden nous una giusta fitch kreativa ter nous. Nempe Deborah Lutz. Ella fa musica, ella pittura. Dura e ossa te spe kort temp au ella purto ora sia agent podcast Mia Via. E in qui stefna in prendenza nus a conoscere ella un po' melder.
3: Also tu hast un podcast e fegen c'è musica duas projekts kreativs. Cui scurivest in se da combinere lura quelles duas facettas?
4: Also crei en domi duas formas requint in scena storia. Forse simplemente in un'altra forma. Ed il podcast è per me genio che sai declarare forse da plica in una canzone, che sai forse declarare le storie da voz la canzone. C'è che vai per ciao, c'è requintare sur il tema. E la canzone è lo piuttosto tutto quel comprimau in una canzone.
3: C'è stu un preis finuosa tresti a pot. C'è a to surprise finuosa?
4: Also io vai perca tenciet, de leonais è un gref. Avrei vai ser new bials feedbacks, et io per me integi in experiment, mi giga se vigna push bei altres inputs, che io sai lo prender kun, ad us and jas bin ich jadsch gok koi wen scho en wieder lein in alter person es nus wenn in diskurs en zemen ich prek weis dir lo au nine ge alter ge scho fek koi person
1: diese minutas romanches au immer freu zum nalose und zwar auf radiogriesche.ch
0: las minutas romanches